Aye, Sigma appliances. Ningi ne suwe nyesika. Ese inti ya kamfo Eco Bank di amau. Se mboni aso nombe di insa waso na wosa kansika. Cash di ubi aye kamapa. Oshere aye ANC kona ha aye wa.

ma niama etia kwedi ama no bo kinse ni mu adene papa papa papa papa pati na ke krodi onu die onti radio onti tambia wo radio suno kra no ofre kra o mai na ke dida da onfa ye ko tene mran onfa go tene mai enti wesna niama esi ekoso a ebe sheje se e die comment ni